coraggio e non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

Il 14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Thank you.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: 105. Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo.

0: Lorenzo. Ciao Luciano.
1: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
0: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
1: speriamo.
0: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te come le note il rigo in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
1: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
0: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni, quanto è necessario che tutti, che tutto resti aperto?
1: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì, è aperto non sai, sai quando parti ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
0: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
1: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo, cioè, una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
0: È vero. Senti, una domanda, forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco, o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
1: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
0: Certo.
1: Proprio certo, perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su cambi.
0: E non vogliamo cambiare, giusto?
1: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, del costo degli studi di registrazione. Il foglio puoi usarlo senza costi, ovunque, certo, anche senza connessione.
0: Bello anche questo.
1: E senza intelligenza artificiale.
0: Soprattutto.
1: Che poi Ho fatto una ricerca anche un po', hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
0: Ah, vedi.
1: C'è una sorta quindi di fregatura, io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro. Legge i dati di tutti noi,
0: certo.
1: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi peccato.
0: Certo.
1: E ho fatto anche l'immagine del kebab mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra,
0: certo. Sai quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché? Forse domanda questa sì, veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
1: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi. Sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle,
0: sì,
1: da quelle,
0: tu non quelle sei piacevoli. Nuovo. Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi, tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
1: Ma diciamo che il cantare è okay. Il primo, si è aggiunta questa cosa, in realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
0: Ah, okay.
1: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
0: certo.
1: È la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
0: certo,
1: chi con la
0: certo,
1: musica, chi con
0: certo.
1: La fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
0: certo.
1: E mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
0: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
1: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
0: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
1: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
0: certo,
1: nel senso
0: certo.
1: Anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. Ma io direi che non ho una ricetta, l'arte è libertà, è espressione.
0: Vero.
1: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
0: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo... lo sai, l'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
1: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
0: E quindi è un gioco, certo. In fondo quando si suona si dice to play.
1: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. E loro, gli anglosassoni, hanno vivono questa cosa molto meglio di noi. Sì, è proprio sì. Suonare, to play, proprio giocare, sì. Perché...
0: Bello il video. Lì si gioca parecchio. Lì si gioca parecchio ed è bello.
1: Sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, un sotto stazione di Nolo.
0: L'amore
1: sto vivendo.
0: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
1: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un cioè ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: E si sente tutto. Grazie Luciano.
1: Grazie a te Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua, in silenzio senza urlare.

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express, Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre, andatelo a cercare. Cambio di rotta, dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi!
1: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, bello. Molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. Poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
0: Ma dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesce a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. Vedi. E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, Umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che okay. vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi Lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock. E poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Certo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemia, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremo senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremo senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politic, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate,

casetta mia e vai a giocare. Perciò va, ascoltami, vai.

Allora vai, vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette.

bacio, va. Salutami e va. Vai a giocare. Bacio, va. Ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeurope Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Jesus. Let it do.

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

Buonasera a tutti da Francesco Bibone, martedì 13 ottobre, siamo qui su Radio Start per un nuovo appuntamento con il programma che conduco tutti i martedì sera, ovvero sia Pop Tones. In circa 90 minuti proverò un pochettino a darvi delle indicazioni su quelle che sono le ultime uscite musicalmente parlando, abbastanza a 360 gradi. Parliamo fondamentalmente di singoli o comunque di tracce rilasciate prima di apparire in un album o un EP.

Dopo di me, alle 22.45, Attilio Pagliano con il suo programma Underground. Più tardi vi diremo un pochino di cosa parlerà questa sera. Intanto, come sempre, la nostra trasmissione inizia con una copertina che altro non è che una cover recente di un vecchio classico. Nel 2014 Björn Hitling aveva coscritto e coprodotto Stockholm, l'album di debutto da solista di Chrissie Hynde e Pretenders. Ora i due hanno collaborato nuovamente per una cover di People Are Strange, il classico dei Doors targato 1967. Strange.

Lo scorso venerdì 9 ottobre Chrissy Hynde e Hitting Jazz hanno presentato questa traccia, questa cover di People Are Strange dei Doors, durante il programma televisivo svedese Passparet, di cui la band Hitling Jazz è ospite fisso per alcune settimane, e ne hanno poi pubblicato, come avete potuto ascoltare, la versione in studio su tutte le piattaforme di streaming. L'uscita della cover era già attesa dopo che Chrissy Hynde aveva scritto in un recente post che musicalmente non ho molto da segnalare, anche se un paio di settimane fa sono andata a Göteborg per cantare con il gruppo Hitling Jazz. Ricorderete che ho realizzato l'album Stockholm con Björn 10 anni fa. È sempre bello passare del tempo con quegli svedesi, e l'album jazz di Björn, Hitling Jazz, è fantastico. Beh, poi c'è anche da dire che, come ricorderete, Chrissy Hynde recentemente aveva anche pubblicato un molto bello album di cover, e quindi insomma ci sta tutto. La nostra copertina ce la siamo quindi bella che giocata con Chrissy Hynde e Hitling Jazz, è un recupero di quella meravigliosa band che erano i Doors, e possiamo entrare proprio nel vivo del nostro programma, e lo facciamo con un giovane artista. Sto parlando di Dermot Henry, che ha solo 23 anni, nato nel Wiltshire ma risiede a Bristol, e è appena tornato nei suoi luoghi d'origine per registrare quello che sarà il suo debut album Bad Throw Good Catch, inciso al From Studios di proprietà di Don Moggs, produttore quotato che ha lavorato in passato con artisti come Laura Morling e i Big Thief. Ebbene, Moggs stesso aveva già prodotto l'EP Having Torches at the Sun, pubblicato lo scorso maggio, e quindi per il nuovo disco ha portato Dermot e la sua band a incidere in questo posto davvero particolare. Andiamo ad ascoltare questo giovane artista con I Love You, That's All.

Splendida traccia questa I Love You Dead Soul di Dermot Henry, questo giovane cantautore che tra l'altro proprio un paio di giorni fa ha eseguito questa splendida canzone nella storica trasmissione condotta su BBC da Jules Holland. Ebbene, racconta a proposito della registrazione di questo disco così: ho avuto il meraviglioso privilegio di realizzare questo album con alcuni dei miei amici più cari, familiari e fantastici collaboratori. La creazione di questo disco è stata un processo di fiducia, amore e vulnerabilità, catturato principalmente dal vivo e registrato. Sono molto orgoglioso di come questo album bilanci propositi e caos, umorismo e disperazione, sincerità ed ironia. Non sono una persona che riesce a concepire un obiettivo finale, quindi abbiamo seguito la direzione indicata dalle canzoni, arrivando a una conclusione che per me era sempre esistita. E qualche settimana fa era stato rilasciato quest'altro singolo, davvero molto bello, I Wish I Was Ennio Morricone.

I Wish I Was, tra parentesi, Ennio Morricone. Era Dermot Henry, questo era il primo singolo pubblicato di questo album di debutto, ormai in uscita tra qualche giorno. Davvero molto interessante, una bella partenza questa con queste due tracce di Dermot Henry. E continuiamo ad ascoltare cose secondo me molto interessanti, come la band The Sylvi, che offrono un altro assaggio, il secondo, di New Season, il loro imminente album di debutto, che arriva dopo lo straordinario EP pubblicato qualche anno fa. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso è Not Looking Back Anymore, che trae ispirazione da lasciarsi il passato alle spalle. Il brano si diffonde nell'aria con un'atmosfera rilassata e un fascino disinvolto, quasi trasandato, mentre lo sguardo spazia all'orizzonte al calar del sole, le luci della città iniziano ad accendersi sulle colline. Insomma, questa canzone ci avvolge l'anima come un cognac e chiodi di garofano, un senso di malinconia che non scade mai nell'autocompiacimento. Andiamo ad ascoltare i Sylvi con Not Looking Back Anymore.

avvolta da chiari profumi 70s, questa splendida traccia portava il titolo di Not Looking Back Anymore. La band è Sylvie, che debutterà sulla lunga distanza il prossimo 6 novembre sull'etichetta Ghostly International con un album dal titolo New Season.

fantastici Rocket Ship, che hanno pubblicato questa splendida New Treats, il primo singolo tratto da Hard Feelings, il loro primo nuovo album dopo ben 7 anni.

la solita malinconia della band di Portland in questa splendida nuova traccia. Dusty Risk è lui, l'uomo dietro il moniker Rocket Ship, lui continua a portare avanti questo vessillo dopo diversi anni. La band fra l'altro è tornata recentemente, un po' di tendenza, perché è stato ristampato qualche mese fa, a marzo, il loro storico debut album targato 1996, quel gioiellino che portava il titolo di A Certain Smile, A Certain Sadness, la copertina meravigliosa. E insomma, a distanza di 30 anni da quel disco, vogliono di nuovo farci fermare i battiti del cuore. E segnatevi questa data, 30 ottobre, su Darla uscirà l'album The Rocket Ship.

visto che siamo entrati in certe atmosfere, recuperiamo un album track meravigliosa tratta da quello splendido album che Umbrella, pubblicato lo scorso 25 settembre su Taken Records, dalla formazione Starclear Reunion. Questa è Pasillo Piso.

Joe Roman alla voce, Adam Kenter al basso, Pat Drummond e Neil Torban alle chitarre formano Star Cleaner Reunion, il cui nuovo album, o meglio il cui debut album, è stato sicuramente uno dei gioielli più splendenti di questo 2026. Umbrella, questo album è arrivato dopo un paio di EP nel 2022 e uno nel 2024. Ventenni, si conoscono fin dal liceo, rappresentano la musica indie pop che prende spunto dal passato ma guarda anche al futuro. Cresciuti a Springfield nel New Jersey, sono fatti le ossa a New York prendendo il nome da un libro per bambini degli anni 70. Questo primo album è davvero qualcosa di molto molto bello, che rivela la passione per la psichedelia brasiliana, lo stile C86, gli anni 90, band come gli Stereolab, senza dimenticare poi un chiaro lato melodico, grazie anche a strumenti come il clarinetto, il violino e anche diversi fiati. È davvero un disco, a me è piaciuto tantissimo, passa agilmente da un pezzo all'altro, e tra questi ho scelto questa Pasillo Piso cantata in spagnolo, che dà un'altra piccola chicchetta di questo album delizioso, e poi la bellissima voce di questa giovane Joe Roman. Ma andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 13 ottobre, e lo andiamo a fare con una traccia dal titolo Leslie, che era stata scritta per il disco Blue Water dei Game It, ma alla fine non aveva avuto, insomma, il giusto la giusta registrazione, per cui è rimasta tirata fuori dal disco Blue Water. Adesso però hanno deciso di pubblicarla, ed è anche questo un gioiellino di neanche un minuto e mezzo, con la quale secondo me chiudiamo alla grande la prima parte del Pop Tones di questo martedì 13 ottobre. Loro sono i Game It.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: E torniamo di nuovo così in diretta a parlarvi, Francesco Pibone, Radio Start. Questo è Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa. Dopodiché alle 22.45 arriverà Tiglio Pagliaro con il suo Underground. Ma andiamo ad iniziare la seconda parte del nostro programma con un pezzo che insomma mi è piaciuto davvero tantissimo ed è anche il nostro singolo della settimana per Radio Start. Sto parlando del nuovo progetto di Andrew Savage dei Parquet Courts che si chiama Iconic Fugees, il singolo, la prima diciamo così rivelazione di questa nuova formazione è un brano dal titolo 2025 Dream 2025 Blues. Praticamente Andrew Savage, conosciuto anche come A. Savage dei Parquet Courts, che sono fermi dal 2021 dopo la pubblicazione di Sympathy for Life, sono una nuova realtà che secondo me insomma ha tutte le carte per imporsi. Il pezzo ce lo andiamo ad ascoltare perché davvero merita. 2025 Dream 2025 Blues Iconic Fugees.

E questa era 2025 Dream, 2025 Blues, brano, il primo singolo pubblicato da Iconic Fugees, il nuovo moniker dietro il quale si nasconde, ma non tanto, Andrew Savage, o A Savage che dir si voglia, dei Parked Cars, che sono fermi ormai da 5-6 anni. Racconta nel comunicato stampa lo stesso Savage: sono due canzoni in una, in realtà parla semplicemente di un ragazzo che si sveglia da un sogno solo per trovarsi di fronte a una serie di realtà sempre più gravi e dure. È una canzone blues in cui le lamentele spaziano dal banale al drammatico. È stata scritta nel 2025, come potete ben immaginare, ma quasi tutto ciò di cui canto mi sta ancora molto a cuore. Mentre scrivo tutto questo che sembra cupo, io non la trovo una canzone cupa. Penso sia semplicemente incredibile il modo in cui un divertente assolo di chitarra fa spuntare un po' di sole da dietro le nuvole, e noi sottoscriviamo in pieno le parole di Savage e soprattutto questa splendida canzone che ricordo essere anche il single of the week di Radio Start. Ma andiamo avanti sempre qui nel nostro programma, e lo facciamo direi alla grande, il ritorno della band di Brighton, i Fujika e Miyagi, che pubblicheranno il nuovo album New Shiny Object il prossimo 30 ottobre tramite l'etichetta Impossible Objects of Desire, e in questi giorni hanno condiviso il terzo e probabilmente ultimo singolo estratto. Sto parlando di No Green Light, qui a Radio Start, Fujika e Miyagi.

No Green Light, il terzo singolo pubblicato da Fujika e Miyake come anticipazione del nuovo album. Qualche settimana, qualche mese fa, erano usciti prima Lowest Common Denominator e poi Point 33 Recurring. E così a fine mese arriverà questo New Shiny Object che segue l'album Slight Variation del 2022. E salutiamo quindi Fujika e Miyake, che vennero qualche anno fa anche qui a Pescara in concerto. Fu una bellissima serata e mi raccontano, almeno mi raccontavano i miei amici, perché io ero malato, però almeno potei sentirla in diretta radiofonica. Comunque, Fujika e Miyake, David Best, voce e chitarra, Steve Lewis, tastiere e cori, Ben Adamo, basso e cori, e infine Ed Chivers, batteria e cori. In un comunicato stampa lo stesso David Best ha dichiarato: volevo che scrivessimo melodie capaci di toccare davvero le persone. C'è una certa tendenza a mettere tutto a nudo, sia a livello musicale che testuale. Credo che la musica funzioni meglio quando lascia un po' di respiro. Volevamo che le parti di ogni brano si incastrassero tra di loro come gli ingranaggi di un orologio. Eppure i testi dell'album affrontano temi come la paternità e la perdita, tra le altre cose. E poi afferma: credo di essere più aperto man mano che invecchio, cerco di abbassare le difese. Quando arrivi a una certa età e provi a esprimere le tue emozioni, devi avere un po' più di coraggio e dire esattamente come ti senti. Quanto ti capisco, questo lo aggiungo io. Cambiamo completamente scenario musicalmente parlando, ma restiamo nella terra di Albione. Lo facciamo con un ritorno a me graditissimo, soprattutto dal punto di vista così del cuore. Gli Sleeper, una delle formazioni principi del movimento del Britpop in quegli anni lì, e sì, non andiamogli a dire, hanno annunciato un nuovo album, End of the World, e anche un tour nel Regno Unito, atteso nel 2027 tra marzo ed aprile, con un'altra band di qualche anno fa, ovvero i Touring Breaks, come supporto. Questo sarà il sesto album in studio della band. Il precedente era stato This Time Tomorrow, uscito nell'estate del 2021. Sleeper con quella che poi è anche la title track di questo album in uscita il prossimo 12 febbraio. Sto parlando di End of the World.

The World era il titolo di questa traccia, ma anche il titolo dell'album, che uscirà il prossimo 12 febbraio 2027 per gli Sleeper, formazione storica di quel momento che si chiamava Britpop. C'era lei, la frontwoman, nonché cantante, Louise Wiener, che era un po' una cosiddetta una fidanzatina d'Inghilterra in quel periodo. Poi c'erano lei, la cantante degli Elastica, insomma un po' quello era il periodo. Ebbene, racconta che questo nuovo materiale è profondamente personale. L'album esplora temi quali il dolore, il rimpianto, la solitudine, il cuore spezzato e il rinnovamento, pur mantenendo melodie e ritornelli da inno che sono un classico topic della band. E racconta la dolce Louise: non vedo davvero l'ora di portare questo album in tour. Queste nuove canzoni significano molto per me, penso che dal vivo suoneranno in modo fantastico e lo speriamo anche noi per te, cara Louise Wiener. Ebbene, restiamo ancora in Inghilterra con il quartetto britannico, se non ricordo male tutto al femminile, The Big Moon, che invece pubblicheranno il loro nuovo album proprio il prossimo 30 ottobre per la Fiction, e il titolo dell'album è Forever. E intanto hanno condiviso anche qui la title track del disco, anche se qui Forever è scritta tutta con i puntini dopo ogni lettera, quindi dopo tutte le lettere che compongono la parola Forever. La band ha dichiarato a proposito di questo pezzo che parla del confronto tra l'interconnessione di ogni cosa nell'universo e le nostre minuscole vite qui sulla Terra, ricordandoci che per quanto piccoli ci si possa sentire, si ha comunque un impatto. Si è pur sempre parte di qualcosa di molto più grande di sé, del proprio corpo e di qualsiasi altra cosa in cui si possa essere coinvolti. Andiamo ad ascoltare The Big Moon, questa è Forever.

Eccoci di nuovo, seconda parte finita del Pop Tones di questo martedì 13 ottobre. Iniziamo la terza ed ultima parte del nostro programma. Siamo puntualissimi, anzi siamo quasi in anticipo, sì, di circa 30 secondi sulla terza parte. Davvero siamo diventati proprio bravi. Vabbè, scherzi a parte, andiamo a iniziare questa terza parte, terza ed ultima, con secondo me qualcosa di interessante. Però vi dovevo ancora ricordarvi che abbiamo ascoltato come ultima traccia The Big Moon con Forever, title track del loro prossimo album in uscita il 30 ottobre. E invece adesso partiamo, lasciamo il Regno Unito e torniamo negli States, a Lawrence, Kansas, per un trio emergente molto interessante. Sto parlando dei Verga, che stanno attirando l'attenzione del pubblico grazie ai loro brani, ai loro concerti. E adesso è uscito questo singolo con due tracce davvero molto molto interessanti. Parlo di Perception Management e Impassable Monolith 2. Fondata nel 2022, questa band ha già pubblicato 3 EP, e l'ultimo, che era intitolato The Perfect Freedom of Unique Need, è uscito proprio in questo 2026. La loro musica è caratterizzata da una grande energia e originalità, una qualità confermata anche da queste due nuove tracce. E quindi io direi di passare subito ad ascoltarci i Verga con questa splendida traccia che porta il titolo di Perception Management.

E questa splendida cavalcata di oltre 7 minuti era Perception Management, una delle due tracce che fanno parte del nuovo singolo dei Verga, band che è stata scelta per aprire la prima parte dell'attuale tour nordamericano di Chet Pyle e Soul Glow. I Verga hanno già colpito pubblico e critica e le loro ultime pubblicazioni sembrano consolidare ulteriormente la loro reputazione. Il tour prevede ancora solo due date, in queste sere a Houston e poi a Dallas, e dopodiché entreranno al loro posto come supporto gli Shallow Water. Insomma, la musica dei Verga fonde elementi di generi diversi, ha conquistato appunto interesse e apprezzamento degli ascoltatori che non vedono l'ora di ascoltare nuovo materiale in futuro. Insomma, questi Verga hanno trovato la loro dimensione proprio in questa scena musicale contemporanea. Io faccio un'eccezione rispetto al solito standard di Pop Tones, ma sentiamo anche l'altra canzone, l'altra traccia che fa parte di questo nuovo singolo dei Verga, perché vediamo così due sfaccettature di questa formazione che merita che voi ve la segnate. Impassable Monolith, i Verga.

ed è Verga o Virga, non so qual è la vera pronuncia. Passiamo a una delle nuove sensazioni, gli Untitled Halo, nuovo singolo Sex, ultima anticipazione del loro debut album in uscita il prossimo 6 novembre su Dirty Hate. Untitled Halo.

Untitled Hello, questa formazione composta da Eriana Manmoon, Jack Dion, J.R. e Nicholas Nonman, amici di lunga data che hanno trascorso anni a muoversi nella scena Do It Yourself di Los Angeles, prima di formare la band nata in parte dalla sensazione che in città mancasse una propria scena. Da allora il gruppo ha organizzato eventi in prima persona, tra cui una mostra collettiva d'arte con addirittura ben 40 partecipanti, una collaborazione con Obey per un locale e poi tante feste. E insomma, questa traccia abbiamo appena ascoltato, questo singolo dal titolo Sex, è accompagnato anche da un bellissimo videoclip girato dalla stessa band con una videocamera portatile tra Los Angeles e Parigi, e segue i precedenti singoli Easy Rider and Jaime Lou Wood Freestyle. E a proposito di questo brano, Manmoon racconta: è una canzone che ti fa sentire come se avessi appena lasciato un rave dalle 4 del mattino e stessi finalmente camminando verso la luce naturale. Forse il brano più ballabile della band, trasmette un senso di familiarità e, pur apparendo a tratti frammentario ed esuberante, presenta anche momenti di maggiore compostezza. Insomma, questo pezzo parla del desiderio di far festa, e quindi teniamoceli in mente questi ragazzi e il loro album di prossima uscita. Ma altra formazione molto molto giovane, molto interessante, loro vengono da Londra, sono un trio piuttosto sperimentale, fanno un uso sicuramente contemporaneo dell'elettropop e stanno su un'etichetta che insomma ha fatto la storia dell'elettronica obliqua, parlo della Ninja Tune, e presto ci faranno ascoltare il loro album di debutto. Sono gli ABBB, scritto Ab con 3 B. Questa è Public.

Questa era Public, gli Ebb, davvero molto, molto interessante questo trio proveniente da Londra. E, come vi dicevo prima, insomma, siamo così davvero sulla scia che resta di quello che è stato il loro debutto, Shell of Hits, pubblicato all'inizio dell'anno per Ninja Tune. E questo nuovo singolo Public esplora sonorità di ampio respiro grazie a questa serie di note di synth davvero molto avvolgente. Loro potremmo definire quasi una sorta di elettronica inquieta. Brano che è uscito, tra l'altro, che come quasi anteprima di un tour da headliner che li vedrà impegnati sia nel Regno Unito che in Europa a partire dal prossimo mese. Un pezzo che raccontano i tre ragazzi parla di affrontare le paure, di andare avanti, di non perdere mai di vista chi si è poi davvero. È una canzone davvero molto molto interessante. Un'altra io posso definire new sensation, un altro artista che sta regalando cose molto interessanti, una tripletta di singoli che me lo hanno posto all'attenzione. Sto parlando di Strawberry Ghee, questa è Holly Gets Better.

splendida traccia, credo una delle più belle questa sera, Pop Tones, il programma che Francesco Vivone, sottoscritto, conduce tutti i martedì sera su Radio Start, e ci stiamo avvicinando alla fine del programma per questa sera. Era Only Gets Better, nuovo singolo dell'artista indie pop britannico Strawberry Ghee, che sarebbe il moniker di Alexander Morgan Stephens. Questo pezzo è stato descritto dall'autore come un brano nato per affrontare l'ansia, un messaggio di rassicurazione, una sorta di caldo abbraccio che ricorda che nei momenti difficili le cose possono appunto solo migliorare. Only Gets Better fa parte questo singolo del percorso di avvicinamento al suo nuovo album Give Me a Dream, come dicevo, già altri due singoli molto molto interessanti. Nome da segnarvelo, insomma, Strawberry Ghee, secondo me l'album sarà qualcosa di molto molto godibile. Ma ci avviciniamo, dicevo appunto, alla fine del programma, e siamo praticamente agli sgoccioli. Il cantautore indie Brent Penn, di base a Chicago, crea musica che fa da ponte tra l'indie, il folk e le sfumature più esoteriche, stratificate e ambient dell'alternative pop. Dopo aver debuttato nel 2019 con l'EP Choose the Right, Brent Penny è tornato nel 2024 con il suo secondo EP Growing Deeper, Getting Mutable, e finalmente il prossimo mese pubblicherà un nuovo lavoro, Rings Loud, che lo vede collaborare con artisti come VV Lightbody, che abbiamo sentito forse la scorsa settimana qui su Pop Tones, e poi Alan Sparrock dei Low. E a proposito di questo EP, Penny racconta: ho registrato questi brani nell'agosto del 2023 nel Minnesota settentrionale, proprio con la partecipazione di Alan. Ci siamo divertiti molto a sperimentare con le chitarre e a creare al volo dei pattern di drum machine insieme. Il suo contributo ha conferito un'atmosfera unica agli insoliti ritmi di batterie e alle diverse sovrapposizioni di chitarra. È stato un momento davvero speciale di scrittura e collaborazione. L'EP appunto è stato annunciato già lo scorso mese con il singolo apripista Need, e adesso c'è questa nuova traccia che porta il titolo di Buddy, dove c'è appunto anche Alan Sparrock dei Love. Questo è Brent Penny.

un'altra gran bella traccia questa sera a Pop Tones, questo martedì 13 ottobre che ormai ci sta avvicinando ai saluti, da Brian Penn in collaborazione con Alan Sparrock dei Low, questa bellissima Buddy che farà parte del suo nuovo EP in uscita. E intanto, prima di andare a concludere con l'ultima traccia questa sera, andiamo a spulciare di cosa parlerà il nostro Attilio Pagliaro in Underground tra poco alle 22.45. Racconta così che presenta lavori strani ma affascinanti e complessi come Hotel Usona dei Proto Martyr, che si riallacciano ai Flaming Lips per via dello stesso produttore che ne sconvolge il suono. Poi folk rock dei Teenage Fan Club con rimandi a Buffalo Springfield e Birds, la psichedelia rumorosa degli Spaceman 3 e il lavoro più che dignitoso degli Yes, come al solito super prodotto ma interessante. Tutto questo appunto su Radio Start tra poco alle 22.45, Attilio Pagliaro e Underground. Ma andiamolo a concludere, lo facciamo con una chicca uscita davvero da poche ore. Sto parlando dell'anticipazione, il singolo che va ad anticipare K Reincarnate, la nuova registrazione realizzata dai Kula Shaker in occasione del 30° anniversario del loro album di debutto, K, arrivato al primo posto in classifica in tantissimi paesi, appunto 30 anni fa. Disco questo registrato dal vivo su nastro da 2 pollici presso i Middle Farm Studios e mixato da Peter Miles e Ash Hawes, vede la partecipazione della formazione originale Crispian Mills, Elonza Bevan, Paul Winterhart e Jay Darlington. Questa pubblicazione va ad affiancare il classico del 1996, gli stessi brani seguiti da una band che li ha vissuti e approfonditi per 30 anni, arricchita dalla consapevolezza e dalla libertà maturate in 3 decenni di esibizioni dal vivo. Io quegli anni li ho vissuti alla grande, andai a vedere insieme al mio amico Emilio Fasciani il concerto a Roma dei Kula Shaker che presentavano ufficialmente K, che è stato un disco che ha fatto sicuramente la storia e noi lo mettevamo sempre nelle nostre serate. Govinda, questo è il singolo che va a anticipare come prima traccia questa nuova reincarnazione di K. Kula Shaker qui su Radio Start. Francesco Bibone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo. Ciao ciao ciao.

Ciao a tutti Attilio, benvenuti a una nuova puntata di Underground che va in onda ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start, e va in replica il giovedì mattina. Underground, come al solito, cerca di collegare la musica dei nostri giorni con quella del passato, e in questa settimana è uscito un disco interessante che si chiama Proto Martyr, che è un disco che appartiene insomma alla scena di Detroit, band che viene inquadrata nell'ambito del post-punk, ma in realtà questo disco che si chiama Hotel Usona, è un disco molto diverso rispetto la loro carriera. È un disco dove si sente tantissimo l'influenza di Dave Friedman, che sarebbe il produttore che aveva lavorato con Flaming Lips, Mercury Rev e così via, ed è un disco che è stato pensato come se fosse un concept album, ossia una mezza specie di albergo dove ogni

sostanza ripropone dei problemi che sono tipici della società americana, dove si parla di violenza, dove si parla di addirittura deportazione, intelligenza artificiale, insomma c'è veramente di tutto. Poi dal punto di vista musicale è interessante perché questo tipo di suono possiamo dire che non appartenga proprio a Proto Martyr, nel senso che è un suono molto diverso rispetto ai dischi precedenti, proprio perché c'è stato un intervento da parte di Dave Friedman. Ora, se qualcuno ricorda questo produttore, sa benissimo, come ho detto prima, che è legato a dischi un po' orchestrali, anche se poi riguardano gruppi legati, per esempio, alla psichedelia, per esempio, come ho detto prima, il caso dei Flaming Lips. E i pezzi sono veramente molto molto belli, i testi tra l'altro sono di ottimo valore, e io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Checking Out.

Il suono è, molti hanno definito questo album estenuante perché è effettivamente bello massiccio, ma molto arrangiato ed è un disco, come ho detto prima appunto stracolmo di contenuti. È sicuramente un disco diverso rispetto alla loro produzione. Ed è un disco che risente, secondo me, anche dell'appartenenza musicale della scena di Detroit, perché proprio si sente il modo proprio di raccontare le storie. Il suono è da una parte diciamo, tenuto un po' ovattato dalla produzione del Freeman, dall'altro è esplosivo. E questo tipo di diciamo, compromesso ha generato questa mezza specie di mostro, perché questo disco effettivamente io lo consiglio vivamente, lo sto ascoltando spesso a casa perché effettivamente mi interessa. Non è il solito post rock, che poi solito parola brutta, tipo alla Mogwai in poche parole, no? Oppure anche molti hanno definito più o meno vicino agli Interpol. Qui è un suono molto più politicamente, definiamolo così, spostato, verso anche un certo grado di alienazione che certe volte sembra proprio portare a dei veri e propri incubi da parte dei guarda dei testi dell'autore e leader di questa band, che tra l'altro ha avuto una storia molto travagliata in questi anni, Joe Casey, e quindi effettivamente rispecchia molto anche la situazione odierna americana politicamente. È un disco strano, questo sì, può anche non piacere proprio per questo motivo, però secondo me invece vale la pena proprio di ascoltarlo con attenzione, magari andarsi a leggere anche un po' i testi. The Knife Dream, un altro brano dei Proto Martyr, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E continuiamo l'ascolto di gruppi legati alla figura di Dave Friedman, produttore dei Proto Martyr, perché ci sono dei legami appunto con un altro gruppo che lui ha prodotto, quello dei Flaming Lips. Il disco era The Soft Bulletin, che ha avuto un grande successo, ma che ha rappresentato, se vogliamo, un punto anche di svolta nella produzione della band americana. Che era famosa inizialmente per aver inciso LP che erano molto legati, per esempio, alla figura della psichedelia di Barrett, ovviamente in maniera più diciamo, robusta e più aggiornata ai tempi. Stiamo parlando più o meno della fine degli anni 80, primi anni 90, band che si è conquistata la notorietà anche per concerti. A dir poco molto caratteristici nella loro carriera, nell'ambito dei live act, e il gruppo Flaming Lips, che oltre ad aver inciso, come ho detto, dischi di quel genere inizialmente, ha virato proprio verso un sound molto arrangiato, che ricorda Brian Wilson, che ricorda Phil Spector, e dove addirittura si sente proprio la mano proprio di Dave Friedman, con un suono più ovattato, più psichedelico, a volte anche più melanconico. Effettivamente quello che colpisce è il cambiamento proprio musicale, ma al tempo stesso anche la capacità di Flaming Lips di scrivere ottime canzoni, ottimi brani. Andiamo ad ascoltare un paio, Feeling Yourself Disintegrate, che è un pezzo molto molto bello dei Flaming Lips, tratto dalle Soft Bulletin.

E questo disco, tra l'altro, per i Flaming Lips, passò, cioè, fece sì che i Flaming Lips diventarono da gruppo, diciamo, underground, garage, definiamolo così, anche psichedelico, a gruppo invece pop famoso in tutto il mondo. Perché un po' l'arrangiamento dei brani, insomma, faceva capire che la strada era questa, e un po' perché la caratteristica di questo lavoro si, diciamo, perfettamente adeguava ai loro spettacoli dal vivo, che cambiarono parecchio e che presero un pubblico molto più pop, definiamo così. E ci sono tantissimi brani che comunque rimangono molto molto molto belli, ascoltabili, sicuramente meno irruenti rispetto a quelli che loro scrivevano, diciamo, nei dischi precedenti, però insomma il risultato è molto molto gradevole. Un altro gran bel pezzo presente in The Soft Bulletin è sicuramente questo Race for the Prize, che noi ci andiamo ad ascoltare.

E si ritorna all'ascolto dei Teenage Fan Club, questa band che mi pare sia scozzese, è una band che ha avuto un grandissimo successo negli anni precedenti proprio perché si è allontanata un po' dal tipico pop, anche bello arrangiato, per andare a irrospustire il suono, per andare insomma su altri lidi, però i dischi dei Teenage Fan Club, bene o male, sono rimasti sempre abbastanza gradevoli, anche se poi per la verità non sono mai stati una delle mie band preferite. Don't Dare to Dream è il loro ultimo lavoro. Perché è interessante questo disco, forse di più rispetto a quelli che lo hanno preceduto, almeno gli ultimi loro lavori? Perché si sente di più l'influenza degli anni 60, si è tornati a un suono più puro, un suono più diciamo chiaro, con strumenti tipici insomma, del folk pop, come loro lo definiscono, e che si ricollega a Crosby, Stills & Nash, ai Byrds, in parte anche secondo me, gli Stips, che erano un'altra band che faceva quella roba lì, però forse anche in maniera più genuina, però il concetto è che è un bel disco, tutto sommato è suonato bene, anche se effettivamente rispetto alle produzioni precedenti si sente la differenza. Potrebbe non piacere per esempio a chi ha amato i Teenage Fan Club del primo periodo. Questo pezzo si chiama Tomorrow People.

E questo disco un po' ricorda Songs from the Northern Britain, che era uno dei lavori più interessanti che hanno inciso negli anni 90, per la precisione nel 97. Effettivamente c'è, anche come ho letto in giro, un ritorno a, diciamo così, la soul psichedelia, come si definiva tanto tempo fa, un po' la love in poche parole. E quella musica folk che è arrangiata con strumenti anche diciamo acustici, orchestrali, e un passo un po' all'indietro dei Teenage Fan Club, nel senso che si recuperano dei suoni del passato con effettivamente magari dei risultati positivi, perché a me questo disco, anche se, ripeto, il gruppo non mi ha fatto mai impazzire, mi è piaciuto di più rispetto a quelli che avevo sentito ultimamente. Over and Over, questo è un altro bel pezzo presente in questo lavoro che sicuramente li riporterà in auge, almeno per chi ascolta un po' di musica pulita dal punto di vista degli arrangiamenti, senza tanti spinte dal punto di vista proprio degli amplificatori e così via. Il disco si chiama Do Not Dare to Dream e noi ci andiamo ad ascoltare, quindi Over and Over.

E parlando di questo tipo di rock, che tutto sommato possiamo definirlo così, molto molto orchestrale, anche se toni sempre legati insomma alla folk rock psichedelia, un po' anche alla love, secondo me ci sono dei legami anche con la musica un po' progressive, che poi e ha avuto un ritorno in questi anni con gruppi molto molto famosi e con ristampe che erano molto attese, come per esempio il caso di Pink Floyd. Ma nell'ambito progressive c'è stato invece un caso un po' strano, di cui tra l'altro penso che si sia parlato un po' poco, però è anche detto che insomma stiamo parlando di un gruppo che ha anni e anni e anni alle spalle, il ritorno degli Yes, che hanno fatto uscire un disco che si chiama Aurora. In questo disco è uscito il 12 giugno del 2026, è un disco che praticamente è il frutto del componente Steve Howe, che ha guidato la band per tanti anni. E beh, quello che ha colpito è che pur cambiando i componenti del gruppo, penso che ci sia rimasto degli ufficiali solo lui e John Davison, se non sbaglio, però mi potrei sbagliare, gruppo canadese, sono subentrati dei membri che in realtà ripropongono proprio il suono un po' degli Yes. Del passato, anche il modo di cantare effettivamente è estremamente vicino a Anderson, è un modo proprio di riproporre quel miscuglio che c'è nell'ambito del suono degli Yes, tecnica a dir poco sovraffina, arrangiamenti tutto sommato sempre coinvolgenti, anche se poi in realtà insomma la scena progressive si sente è veramente parecchio, però anche un gusto moderno di arrangiare i pezzi. Un bel video che guida questo pezzo che vi faccio ascoltare, che si chiama Aurora.

E questo è un lavoro che in parte mi ha anche sorpreso, un lavoro che risente ovviamente della storia degli stessi Yes, grande band progressive della scena degli anni insomma 70. Sicuramente non è un disco che possiamo mettere a fianco a quelli che li hanno resi celebri, però il contenuto è buono, come sono gli stessi testi, come al solito, perché gli Yes hanno avuto sempre questa caratteristica di scrivere dei testi molto legati all'ambiente e storie che insomma hanno un senso. Considerate che questo è un disco che esce come numero 24, cioè il 24esimo disco di questa band, e soprattutto quello che colpisce è che insomma ci sono delle idee. Di solito i dischi che escono dalla scena progressive sono o il rifacimento di lavori del passato, oppure dischi che vanno a ripulire il suono di lavori del passato, oppure peggio ancora sono dei bootleg aggiustati per far sì che le persone lo possano ascoltare. E invece questo è un lavoro, come ho detto prima, nuovo, quindi Aurora stranamente insomma, non se ne è parlato molto, è un po' strana questa storia, perché in realtà vale la pena. Per chi amerà questo genere, sicuramente è un lavoro, diciamo, discreto, buono. Love Lies Dreaming, altro brano degli Yes.

E adesso invece torniamo alla psichedelia, soprattutto degli anni 80, fine anni 80, primi anni 90, perché gli Spaceman Three hanno rappresentato un caso veramente strano, nel senso che quando si sono creati, in poche parole, non è che hanno avuto una grande vendita e soprattutto non erano molto noti da noi, ma in realtà piano piano, dopo soprattutto il loro, definiamolo così, scioglimento, riunione, insomma, dopo la loro prima parte di carriera, sono tornati in auge proprio perché hanno rappresentato un modo molto diverso di concepire la psichedelia. Con dischi che sicuramente erano diversi da altri gruppi che si sentivano allo stesso periodo. Tant'è vero che in realtà il gruppo che si è formato nel 1982 è arrivato all'incisione del loro primo disco soltanto nel 1986, un po' perché non trovavano nessuna casa discografica, un po' perché erano sempre stati e sono delle persone dal punto di vista proprio concettuale anche abbastanza diciamo violente e musicalmente avevano questa caratteristica inizialmente, almeno dopo portata avanti negli anni, di fare brani molto molto molto lunghi perché amavano gli Spaceman Three o amano, perché tra l'altro anche la loro carriera non è che si sono distaccati molto da quel suono, il wall of sound, che era un po' la caratteristica di grandi produttori tipo Phil Spector degli anni 50. Quindi avevano proprio un modo di presentarsi in maniera diversa. Esiste un disco che secondo me rappresenta bene tutto ciò, almeno inizialmente, e si chiama The Sound of Confusion. Sound of Confusion è proprio, come si dice, il suono della confusione, perché rappresentava questa band che suonava dei brani molto coinvolgenti dal mio punto di vista, però brani che portavano proprio la psichedelia allo stato più, diciamo, più grezzo. Un po' più o meno la stessa strada l'hanno intrapresa i Loop, che erano un'altra band che facevano più o meno queste cose e che creavano brani lunghi, erano molti legati, più legati per esempio ai Can, i Loop. Però, insomma, il suono era diverso, però, insomma, avevano molti punti in comune. Da questo lavoro, che si chiama Sound of Confusion, che fu proprio il loro primo disco, almeno che io conosca, andiamo ad ascoltare il primo brano che è tutto un programma, Catastrofe.

In questo disco poi si notano un po' delle caratteristiche che erano proprie della band. Prima di tutto l'incontro proprio di Jason Pierce e Peter Sonics, detto Boom, che incidevano questo modo in maniera, insomma, catartica, non so come definirla. Feedback di chitarre, psicheria, a volte anche dissonanze dal punto di vista del suono e ripetizioni di accordi. Questo era legato anche al fatto che c'erano nell'ambito di questa band, di questo primo periodo, Pete Busman Bain, che appunto era il bassista, che poi però scomparve dopo i primi due lavori, e Natty Brooker, che poi tra l'altro venne sostituito e che suonava la batteria. Era il periodo anche di esplosione, insomma, dei Jesus & Mary Chain, ma in realtà il suono dei Spaceman Free era molto diverso rispetto a quello dei Jesus & Mary Chain. Molti li legavano, insomma, a questa scena perché loro erano più legati alla psichedelia proprio degli anni 60, in un certo senso anche molto Velvet Underground, ovviamente. E c'è un brano che viene riproposto dal vivo molte volte dagli Spaceman Free, e qui è presente come cover. Il brano è Roller Coaster. Roller Coaster, ho detto meglio, è un brano in realtà dei 30 Floor Elevators di Rocky Erickson. Quindi effettivamente le basi erano molto diverse rispetto appunto a quelle che venivano proposte per esempio dai Jesus & Mary Chain. Per cui adesso ci andiamo ad ascoltare questo bel pezzo, questa bellissima cover presente in Sound of Confusion degli Spaceman Free.

E questo era l'ultimo brano in programma, l'ultimo brano per quanto riguarda la puntata odierna di Underground, che vi ricordo va in onda ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start, in replica il giovedì mattina. C'è anche la versione podcast che potete scaricare dal sito della web radio radiostar.it. Tra l'altro vi ricordo ancora la pagina di Facebook di Radio Start, ci sono anche lì gli annunci che riguardano le puntate di Underground. Attilio quindi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana alle ore 22:45 per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Failander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi propone raccolte, rarità e ristampe di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con il duo inglese Bad Data. Bo Hey No, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta statunitense Ray D Records. Il brano che facciamo girare è 1x4x9.

da Cincinnati, Cubase, Reed Gazzala. Outdoor Celebrations è una cassetta pubblicata nel 1988 dall'etichetta statunitense Sound of Pig. Ascoltiamo Silence the Tongue of Prophecy.

da Berlino Konrad Schnitzler. Convex viene pubblicato in tutti i supporti fonografici e digitali dall'etichetta di Amburgo Bureau B. Ascoltiamo Convex 5.

Restiamo a Berlino con il duo Captain Comatose. Going Out, CD ed LP pubblicati nel 2003 dall'etichetta tedesca Playhouse. Il brano che ho scelto è Chin Chin Stroker.

Arawak Label Showcase, compilation di 11 files pubblicata nel 2019 dall'etichetta giamaicana Arawak. Ho scelto il brano di The Dennis Bovell Dub Band dal titolo Dangerous.

andiamo in Inghilterra con The Force of Music, Liberated Dub, long playing pubblicato nel 1979 dall'etichetta inglese Ballistic Records. Facciamo girare Patrick City.

da Philadelphia Loop. Bulbs, CD e doppio LP pubblicati nel 2001 dall'etichetta statunitense The Agriculture. Ascoltiamo Untitled.

So when you had that orgasm, what did it feel like?

torniamo in Inghilterra con il duo Bletch Ciao. Hyperdub 5.1, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dalla londinese Hyperdub. Facciamo girare Purple.

da Londra Roots Manuva. Dub Come Save Me, doppio 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Big Dada Recordings. Questa è Witness Dub.

da New York il duo Eric B. and Rakim, Paid in Full, pubblicato nel 1987 in LP e CD dall'etichetta americana Fourth and Broadway. Questa è Paid in Full.

Bentley Rhythm Ace, compilation in doppio CD curata da FSAC 3 nel 1998. L'etichetta è l'inglese Ministry of Sound. Ho scelto il brano di Lightning MLE e Robin E dal titolo Light 'Em Up, Scratch 'Em Up.

da San Francisco Live Human. Hellfish Jellyfant, doppio LP e CD pubblicati nel 2000 dall'etichetta americana Matador. Ascoltiamo Laguna's Bliss.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con il trio Walkies Disco Band. Walk Rap, 12 pollici, pubblicato nel 1979 dalla loro etichetta discografica, la Walkies. Questa è Walk Rap Scratch.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Africa Bambaataa e Soul Sonic Force. Looking for the Perfect Beat, 12 pollici, pubblicato nel 1983 dall'etichetta americana Tommy Boy. Facciamo girare l'original mix dal lato A.

torniamo in Inghilterra con Self Tank. ST3, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Internal. Ascoltiamo Charged Up.

International DJ Gigolo CD12, compilation in triplo CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Ho scelto il brano di Walter Murphy dal titolo A Fit of Beethoven, la versione Soulwax Edit.

Compact 500, è un cofanetto in edizione limitata che comprende un libro, 5 12 pollici e un 10 pollici. Il tutto pubblicato dall'etichetta tedesca Compact nel 2025. Ho scelto il brano di Reinhard Voigt dal titolo Zu Dicht Dran, DJ Koze Mix.

andiamo in Austria con Disco Kane. Shame, 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Facciamo girare la versione Skateboard Mix.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Madem. Madem vs. Pipette, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dal statunitense Soul Recordings. Facciamo girare Penetration.

Terra con Bert Tank. It Moves Tank It. 12 pollici pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Loaded Records. Facciamo girare Groovia.

Torniamo in Germania con Lamond. Dr. Smith, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca Feiss. Facciamo girare la versione remix di Dave Tarrida.

Torniamo in Inghilterra con Dark Star. Need You, 12 pollici, pubblicato nel 2008 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare l'original mix.

da Melbourne, Ito. Selective Memory è un CDR pubblicato nel 1999 dalla etichetta australiana Lunar Debris. Questa è Neurotic.

Restiamo in Gran Bretagna con Technosomy, The Pyramid Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Flying Rhino Records. Questa è Pyramid.

Music from Thinking XXX, compilation su CD pubblicata nel 2004 dall'etichetta statunitense Emperor Norton. Ho scelto il brano di Peaches dal titolo AAXX.

of the Underground, compilation in triplo CD pubblicata nel 2000 dall'etichetta britannica Beachwood Music. Ho scelto il brano di Soulcast dal titolo Jetster.

Massive Drum and Bass, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Cartel. Ho scelto il brano di Icon dal titolo Undiscovered Lands, Trumpet Mix.

Torniamo in Gran Bretagna con MB. Error 161, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Fuse Recordings. Facciamo girare dal lato A l'original mix.

da Brixton Capone. Tudor Rose, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Hard Leaders. Facciamo girare Tudor Rose.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander, l'italiano Mastermind, Electric Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Headfuck Records. Facciamo girare Residence to Area. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: residential area.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dove eravamo rimasti. È una vita che non vedo i miei amici e non bevo più whisky. Tutti i comici mi sembrano tristi. Sono da solo in una stanza di albergo. Mi sento meno interessante di un tempo. Vorrei commuovermi, ma il cuore è più freddo.

Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

andare, si può fare. Ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: start?
1: How do you start?
2: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: just want.
1: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: come, cioè, a lui dica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli.

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile viaggiare da soli, ovunque si vada.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.